giusto odore, je ne trosso che fare, je ne tresti cavore, c'è la tu la ti la tua. La spinach o la bouchon, cigarette portobello, si racchi spacchetto.